0: It's late after the concert, which was interrupted by a storm. We are in Brescia, right behind the Piazza del Duomo. When the rain finally stops, we decide we need a beer. We sit together at the table of a bar and start a conversation. We decide to talk Italian, not everyone's mother tongue, but the language that all of us feel most comfortable speaking together in. To frame and start the conversation, I ask them what elements and which people led them to start playing music, and specifically to this particular sound. Who or what do they see as mentors, teachers, sources of learning?
1: Volevo partire un attimo incorniciando anche chi siete, la vostra posizione, e quindi quali elementi e quali persone vi hanno portato a queste sonorità, che poi portate, avete portato anche stasera un po' sul palco. Quindi in chi o in cosa vedete dei mentori, dei maestri e delle fonti di apprendimento?
2: Allora, io mi chiamo Ashti, sono qua ormai da 20 anni in Italia e diciamo i miei ascolti in Siria, nel Kurdistan siriano, sono stati per primi diciamo questi Dangbej, sono i cantastorie, che è molto fondamentale nella musica curda perché sono stati loro a tramandare sempre oralmente sia a livello diciamo storico, epico di storie di guerre oppure anche d'amore, e sempre hanno cantato queste melodie sia soltanto con la voce oppure anche accompagnato con lo strumento che è il tambur, che è famoso come strumento turco, saz diciamo. E poi sono stati anche altri maestri come diciamo, io sono cresciuto sulla musica di Juan Hajo, che ormai i ragazzi lo conoscono, dove ha portato lui la musica jazz e rock nella tradizione curda, che al primo ascolto diciamo, faccio un esempio, a mio fratello è stato dire no, è impossibile, cioè non toccabile, non si può mescolare queste sonorità insieme, invece io viaggiavo oltre. Poi c'è anche Shivan Parwar, anche lui come tanti amici arabi quando ascoltavano lui dicevano ma questo cantante è proprio dà la carica di andare a combattere. Poi ovviamente Shivan Parwar poco ascoltavo. Io sono cresciuto tanto con Nizam Din Arij, per me è un dio, perché faceva anche musica di colonne sonore, quindi già mi piaceva il fatto che di me non essere proprio quello che canta e suona, ma anche di inventare musiche. Infatti c'è tanti.
0: Manuel Buda, born and raised in Italy with mixed origins, comes from a partly Sephardic, partly Roman Jewish family, and his father is from Calabria. He talks about mentors like Moni Ovadia, klezmer music, the people met along the way, Iraqi and Jordanian musicians, and then his classical conservatory studies that brought him to Western techniques of composition.
3: Moni Ovadia. Spettacoli di Moni Ovadia quando avevo 14 anni, mi ci portava mia mamma e lì c'era il Rapsodia Trio, con cui poi ho avuto la fortuna di collaborare anni dopo, e quindi come dire, le mie prime occasioni di ascoltare klezmer, quindi parliamo di musica ebraica dell'Europa orientale, nella quale ovviamente secoli di dominazione turca hanno lasciato una forte, cioè le scale sono, senza entrare appunto in cose tecniche, ma sono praticamente le stesse che trovi in Medio Oriente. E poi appunto sempre un po' diciamo attraverso la cultura ebraica, mi sono arrivati appunto anche i primi brani legati proprio al Medio Oriente, forse anche prima, potrei aver avuto 9-10 anni, insomma. E poi da lì in poi, insomma, nonostante tutti i miei anni rock, dei quali vado comunque molto fiero e che mi hanno lasciato, come dire, la voglia di andare sul palco e spaccare la chitarra, poi man mano questi germogli che erano un po' laterali, man mano sono cresciuti sempre di più e quindi poi ci sono state delle ricerche, insomma, di altri artisti. Adesso sto pensando, ma non tanto a nomi famosi, più a veramente a musicisti che ho avuto modo di incontrare, perché poi quando ti metti in cammino incontri delle persone che ti possono regalare veramente tanto, musicisti iracheni, musicisti giordani,
4: io l'ho dorato,
3: insomma c'è tanto. E poi gli studi classici invece, per me, io ho fatto conservatorio, ho studiato chitarra classica e anche lì invece è stata una roba che mi ha dato molto la passione per il suono, per la ricerca del timbro. E anche per
0: Fabio Marconi is Italian and got close to Eastern European music through musical encounters while studying jazz. Ashti Abdo grew up in Syrian Kurdistan and has been living in Italy for 20 years now. He talks about his listening mentors, the Dengbej, the storytellers who in Syrian Kurdistan narrate and pass down melodies of war, love, with voices and instruments like the saz, the tambour. I looked up the word Dengbej. From the Kurdish language, it means the one who gives the voice. Then he mentions Jiwan Haju, a composer who brought jazz and rock into Kurdish tradition. Shivan Perwer, but also soundtrack music and music that is instead distant from the storyteller conception. I am not a storyteller. I am missing the words. He tells the Kurdish language is being lost despite the Syrian democratic forces and the fall of the Assad regime. They haven't changed much. The Kurdish language is at risk of being forgotten.

0: There are songs that become mentors. In a conversation in a previous episode with Nancy Munir, the Egyptian musician and composer, she told us how old recordings, voices and stories became her teachers. By listening and listening again, she learned microtonalities, lyrics and ways of making music. It's a beautiful and rather radical idea to think of music itself and the recorded voices of the past as ghost teachers.
1: Come dicevi anche tu quando ascolto la...
2: Sì, sì, noi... Cioè io almeno in Siria tante volte l'ho fatto, cioè ascoltando i cassette e poi prendendo lo strumento e suonando sopra. Sì, diciamo con la vicina di casa che non so come mi ha sopportato veramente. C'è la prima parte, poi giri la seconda parte, no? È rimasta dall'inizio fino alla fine sempre, dice, bravissimo, bravissimo. Io non sapevo neanche se ho fatto le note giuste e io seguivo sempre la musica con lo strumento, ovviamente. Era strumentale.
0: I asked them about the relationship between distance and creativity. And about how diasporic condition, being far from the places where one's family grew up and lived, from where one comes and from the places where the culture passed down to us was born and developed, how this condition can become a generative condition. We talked about mancanza, the longing for something that is missing, a concept we talked about a lot in a previous episode with Lu Uberto. Mancanza as a creative force, the idea that a sense of absence, of distance, can become a drive towards making, researching and creating, a way of moving closer to something we feel connected to, even when we are far from it. So I asked them what their mancanza is. Manuel talks about absence through Alan Berne's words, a Yiddish musician connected to the klezmer tradition, where displacement and longing become expressive elements of the music. Fabio relates this mancanza to his own past and the way he grew up. He was distant from a certain musical context, and it was precisely this absence that pushed him to search for and fill that gap through music.
3: Però nel mio caso è proprio, mi sembra di poter dire che è proprio quello che ho raccontato prima. Cioè io sono cresciuto nella mancanza. E semplicemente, fortunatamente, mi dico anche, perché è stata una fortuna avere questa realizzazione, a un certo punto dell'adolescenza ho capito che mi mancava avevo un forte desiderio di coltivare questo mondo interiore che l'arte in generale ti permette di coltivare, che poi è quella cosa che veramente siamo, è il nostro mondo interiore, non è quello che sei fuori, è quello che sei dentro, quello che sei veramente. E in quella fase della mia adolescenza ho capito che avevo bisogno di qualcosa e questo qualcosa si è identificato nella musica, che mancava totalmente, perché questa cosa qua, come ti dicevo, quindi mi sembra di ripetermi, però effettivamente mi viene da dire è sempre stata così fin dal primo istante l'idea di colmare un vuoto. E devo dirti la verità, nonostante le tante evoluzioni che ci sono state, così, insomma, questo vuoto secondo me è ancora enorme, cioè ogni giorno che ci metti un sassolino in più scopri che ci sono altri due pezzi che, di vuoto che dovresti colmare. Dici, caspita, ma qui regredisco praticamente.
2: Allora, per me la mancanza è tornare in Siria, ovviamente. La grande mancanza è stata quando sono mancati anche i miei nonni, cioè mi faceva molto piacere dopo un tot di anni tornare lì. Cioè, tra l'altro io sono cresciuto anche con il nonno e lui, cioè, faceva dei strumentini anche nella sua piccola casettina così, quindi la mancanza più grande è tornare lì e portare tanto bagaglio a lui e dire: guarda ora, cioè, dove sono e cosa ho portato. Purtroppo questo non si può fare, però un giorno il legame forte tra me e il Kurdistan è proprio quello che mi porta fino ad oggi di continuare e divulgare anche, diciamo, la musica curda, soprattutto con la questione.
0: For Ashti, this mancanza is connected to Syria and to the loss of his grandparents. He carries this heritage with him, feeling a strong bond with Kurdistan, and today he shares this Kurdish history and its music across Europe. And then he wants to show Kurdish communities the possibilities of blending traditions, preserving a strong cultural identity while embracing new sounds.
2: Mescolanza di suoni, ma anche finora, ma tanti amici curdi che vedono magari che suono strumenti diversi dicono: ma cosa stai a fare? Suonaci lo strumento. Quindi, cioè, capisco benissimo, ok, la cultura e la tradizione è forte, però
4: tutto bene
2: anche
4: fuori?
2: No, per me, questo solo per me, e portare anche nuove cose, nuove sonorità, mescolare sempre.

0: voglio nemmeno più monopolizzare, ho paura che potrebbe tornare. Vi lascio con un'ultima domanda che è abbastanza facile, magari potete anche visionarla insieme questa. E quali sono i paesaggi che credete di raccontare attraverso i vostri suoni?
1: Paesaggi nel senso proprio,
0: proprio
1: fisico.
0: Paesaggi fisici, se vi chiedo una visione.
2: Allora, io ho fatto un brano che si chiama Rawandus, questo paesaggio che è vicino, è un villaggio vicino ad Erbil. E mi piace anche il nome di questo villaggio e quindi ho proprio dedicato un brano a questo villaggio che è vicino ad Erbil, nel Kurdistan iracheno ovviamente. Questo per dire, è come un piccolo esempio che sempre, anche qualsiasi composizione magari che si pensa, è di raccontare sempre i paesaggi del Kurdistan. Quindi Rawandus non l'ho mai vista io, magari un giorno andrò anche a visitarla di persona, ma poi arrivando in Italia tramite...
3: What are the landscapes you're telling through your sounds?
0: Che di pianura e di montagne.
2: Montagne tra diciamo il Kurdistan iracheno e quello iraniano.
4: Io, se ti devo dire, non so, due cose mi vengono in mente. Una è Sarajevo. Sarajevo è veramente un posto nel quale riesco proprio a immaginare il respiro della nostra musica, perché è un luogo appunto dove hai le tre grandi religioni che hanno convissuto per secoli lì.
3: Ashdi Abdo talks about a village in Iraqi Kurdistan, Rawandus, near Erbil. He wrote a song about this village. He brings in landscapes of Kurdistan that he has never seen and that he would like to visit. A mountain landscape between Iraqi and Iranian Kurdistan. Manuel sees Sarajevo in their music. The coexistence of religions, the mountains, but also the encounter with more Mediterranean ecologies. For Fabio, it is more difficult to link music to a specific landscape. And then it starts raining again. And like the concert, this dialogue comes to an end as well.
5: Sono l'unico, quindi posso dire quello che voglio, allora. Tanto non si capisce, per voi è sempre arabo. Quindi si chiama Havtaivin, è un po' difficile, vuol dire dialogo, ovviamente. Quindi se volete portarvi una parola in curdo, si chiama Havtaivin.

0: Purtroppo nel 2018 poi è stata occupata dalla Turchia insieme agli alleati arabi jihadisti, dove hanno cominciato a tagliare gli alberi di olivo e purtroppo, diciamo, la maggior parte di quella zona vivono solo di olive, degli alberi di olivo, e quindi purtroppo anche c'è questa scena quando hanno invaso il cantone di Afrin. C'era una casa dove c'era un violino e questo combattente arabo ha preso il violino e col suo coltello diceva: "Che cos'è questo?" Col coltello suonava il violino. Ma mi sa che non è il caso, quindi ci sal vi salutiamo. Grazie. Fino a qua.
1: Chi fosse interessato a sentire la fine del concerto, i fantastici CD.
0: CD, qua con noi. Grazie, grazie a tutti.